0: Dambino. Ai ke le tswa nnete bo. Ke di doctor wa ra ba khono tse. Ai ke mo go tla papa.
1: Hey, the team, hey.

0: motambino ai go le tswa nnete bo le di doctor wa ra ba khono tse ai ke mo go tla papa
1: dengue tip base.